0: mezza ode del cop. E non è di solo, o di accordeone.
1: Ah, quella brava donna, va bene, no?
0: Sì,
1: molto bene.
0: Mar contentag, e ne beni kerk populair. Da magas va mai di te fashion, ma di film. E di mensen di come van di heinde ver. Maar Rick, ik blijf Giuseppe. Altijd dezelfde. Ik verander geen enkele ding. Alleen dan.